0: amore canala.
1: Per l'amore canala che c'è al culo delle alam, il la fila puta al fedula tahal al culo alim. Per l'amore canala al ganias, per l'amore canala.

chadoe jona lungo sinyara chadoe dena lungo sinyara chadoe jingi zuwa lungo sinyara chadoe kambi na lungo sinyara chadoe kanga na lungo sinyara ayona kwe edingo kwe izuwa kwe ikambi na kwe ikanga na kwe ende sekino mipiki omare kwe ende aregiona omare kwe ende aredena Are you in Are Cambina? Are Molangana? Enoa? Enoa Kangayako Kewa?